0: love you, babe.
1: Great music for a perfect morning.
2: Musai de dimineață.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.